0: Radio.
1: Il coccodrillo, che una volta era un dio da venerare, tu lo vendi su una maglia solamente a poche lire, 30 in una camerata, anche se non sei soldato. E quel tetto sulla testa non è il cielo che è

sì, io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.